per nada la gesto e dunco zero in occansu che baglio invece di far festo era festo e sera a l'estibado. Allora, che è ancora estibado? Vuoi sapere se sicuramente se parla su città e se si interessa per la lingua nostra pune se sicuramente l'estibado. Allora, l'estibado nais a Rudes in 1995 all'iniziativa di Rabilo. Lo principio era di fare di Rudes un gran lioc di rescontri della cultura occitano e dunque se passo al cor della bilo e a tutta una fune di mondi che partecipa alle benimen e di ben poco a poco un rain dei bus occita pan occita un ben un d'artiste di lingua d'oc di Gascogno di Provenza di Limousi da Aubergno della Barado occitano significa un po' di per tutto una lingua nostra è parlato fin finale e dunque l'estimato è pas jamais stato sunke un festival de musico a cui è un festival che ricampo tutta una fune de causes donc evidentemente la musica lucana ma yatabe de letteratura de teatro de poesia de conte de cinema in fin tutta cui è un festival che risembla che ricampo tutta una fune de causes en ligan ambe la cultura e la lingua nostra e dunque a chi in caro lo pubblico bisat e be tous les fans, tous les adultes, les occitanophones ou pas, une part tout le monde. Mais l'histoire de l'estibado cambie une part, c'est une histoire de transformation, on dire. Après quelques années à Rudes, le festival malheureusement connaît des cambiements et donc va cambier et va devenir un festival mai general, de musico mai generalista en 2023 un festival che si sono festivato ara, e dunque beh, la mobilizzazione per guardare l'esperit uzzita dell'estibado va arriva e dunque c'è un'associazione che si sono la Gardarem che en 2024 va buttare in place un nouvel festival, un nuovo estibado che è organizzato a Sebazac e dunque sbacchia a Guta questo primo edizione della nuova estibado, dunque ebbe l'estibado in caro tutto su Renducita, poi in 2025 e in 2026 un gran estibado sarà in caro a chi lu 24, 25 e 26 di Giulietta a Sebazac e dunque potete agacciare sul sito internet per agacciare tutto qua e per sapere dentro i segni su e beh a causus l'estibado giustamente e dunque è importante di precisare chi con se calpas in Ghana l'estibado uzzitano è a Sebazac e è a co un tiora la musica uzzitano e la festa in città e la festibado di Rudes e beh è un festival di musica mai generalista o ora d'artiste differenti pas forse domen uzzita e co e dunque che se passerà a Rudes dunque e beh vos aconsegli di andare vos entresegna per andare all'estibado a Sebazac ma chi e per fare la festa e bere dei mondi e tutto a co l'entrato è libero dunque c'è la possibilità di s'amuse a pla ambe l'estibado bachi nous tournons trouba après une opération au cansu en a mescuta une cansu de barail baletti qui sera justement à l'estibado espera que quand on a profité ci aro de l'us escuta et puis après nous trouvarem per parlare de l'estiboc.